0: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa.
1: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.

0: Sono le 3:01.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini.
2: Gemini Night Life. La notte, i suoni, le emozioni. Sono

0: Sono le 4:02.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini.
2: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa.
3: Gemini Night Live. La notte, i suoni, le emozioni. Solo

0: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa. La grande musica di Radio Gemini è anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one, ora anche in DAB Plus. Gemini Flashback, ogni disco, un ricordo. Gemini

0: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui. Tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini. Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
1: Certe canzoni bastano da sole per cambiare il clima della giornata ed è esattamente quello che succede ogni volta qui sulla Gemini Dance Machine. Bentrovati da Stefano Rive, buon mercoledì su Radio Gemini. Accendiamo subito il motore con Desireless Voyage Voyage, poi De Lacy Hideaway e i Duran Duran con The Wild Boys.
0: Gemini Dance Machine.
2: Solo lo mejor.
0: Solo il meglio.

0: Gemini Dance Machine.
1: Sapete che WhatsApp delle Four Non Blondes negli anni 90 era praticamente ovunque? Beh, DJ Mico riuscì a trasformarla in una bomba dance tutta italiana. E allora continuiamo così qui sulla Gemini Dance Machine con DJ Mico, WhatsApp, poi Eddie Grant con la super ritmata Gimme Hope Joanna, brano che aveva anche un forte messaggio politico contro l'apartheid, e chiudiamo il blocco con Double D Found Love.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio.

0: Spot
1: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa.

0: Music All Night Long.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini Dance Machine.
3: Certe canzoni

0: Street Tough e il grandissimo Errol Brown con Body Rockin'.
1: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio.

0: Gemini Dance Machine.
1: Ultimo blocco musicale del nostro mercoledì insieme e direi che lo chiudiamo senza abbassare minimamente il ritmo. Stefano Riva sempre qui su Radio Gemini. Si parte con Frankie Goes to Hollywood, Relax, brano che negli anni 80 venne perfino censurato da alcune radio inglesi per il suo testo provocatorio. Poi Einstein, Dr. DJ, Electro Woman e infine i Genesis con Land of Confusion, accompagnata da quel videoclip diventato leggendario con i pupazzi.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Lo mejor.
2: Solo il meglio.

0: Gemini Dance Machine.
1: E anche per oggi la nostra Gemini Dance Machine arriva al capolinea. Ma tranquilli, domani si riparte con un altro pieno di grandi successi anni 80 e 90. Un saluto da Stefano Riva, alla prossima qui su Radio Gemini. Ciao!
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.

0: sei in punto.
1: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
0: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
1: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Sonno, eh? Vorresti stare a letto ancora 5 minutini, vero?
1: Sveglia! Presto che tardi!
0: Sai che ore sono? Senti qua!
2: Sono le 6 e 9 minuti.

0: Vegas Breakfast Show. Sei in punto. La tua radio sveglia su Radio Gemini One.
1: C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino. Voleva passare sulla vita come un aeroplano, perché a lui non importava

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Gemini Spot.
1: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiani Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.

0: sei in punto.
1: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
0: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
1: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way. Tra poco il tuo risveglio mattutino con Breakfast. In compagnia della Fabi e il Check.
1: Sono le 7:02.
2: Spot.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Da 1 euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. 1 euro, batte, forte, sempre.
5: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
0: Gemini.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon mercoledì mattina dalla nostra redazione. Il traffico scorre regolarmente in questi minuti lungo le autostrade gestite da Brescia-Padova, CAV e Autostrade Alto Adriatico. Vi anticipiamo che dalle ore 23 di sabato 29 fino alle ore 6 di domenica 30 agosto, un tratto della statale 53 Postumia, gestita da ANAS lungo la tangenziale di Treviso, rimarrà chiusa per lavori tra lo svincolo per la regionale 515 Aeroporto e la statale 13 Terraio. Saranno presenti deviazioni in loco. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Sei perennemente in ritardo? Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The Big One.
3: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: non ne parliamo perché sono già molti rientrati al lavoro e sono anche nervosetti.
1: Ah, sì?
0: Oserei dire sì, perché anche questa mattina ho trovato insomma delle situazioni un po' così, però io sono già preoccupata perché tra qualche settimana inizierà anche la scuola. Ciò,
1: certo,
0: significa più corse degli autobus, più gente
1: più
0: in giro,
1: traffico e via. Io stamattina ho avuto la bella notizia della batteria della mia auto che se n'è andata.
0: Beh, ma quello non è un extra, fortunatamente, è una,
1: sì,
0: cosa che
1: però
0: succede.
1: Diciamo che la preoccupazione era come arrivare in razzo. Sono riuscito a farla partire
0: come i Flintstone.
1: Come i Flintstone, esatto. E gli specchietti però non si sono aperti, quindi già, hai capito,
0: se
1: viaggiare
0: si fermavano.
1: Si mi fermavano, ragazzi, erano dei guai. Facevo bush de...
0: Un cocomero così.
1: Vabbè, e quindi
0: siamo fortunati.
1: Sì, abbiamo qui di fianco...
0: C'è proprio... Ehi!
1: Esatto, c'è con le chiavi in mano, top, prendi qua.
0: Quella è l'unica fortuna. Non abbiamo il bar che apre solo di notte.
1: Esatto, chissà cosa faranno di notte, dico
0: io. I voltini in primavera, perché stamattina ho aperto la porta della radio ed è arrivata una folata di fritto. Comunque, ecco, a parte questo, caro Check, ci sono i nostri geminiani che ci danno il buongiorno. Allora, salutiamo Sandro dalla provincia di Udine, ci auguro un buon mercoledì. Intanto, piano piano, passo passo, siamo già a metà della settimana.
1: Sì.
0: Salutiamo anche Andrea direttamente dall'edicola. La pacchetta sulla spalla ce l'ha invece il nostro motivatore.
2: Buongiorno! Mercoledì! Sì. 26 agosto 2026, sì. Sant'Alessandro Magno.
1: Okay.
2: E ricordate, come diceva mio amico Thomas Alva Edison, okay, il valore di un'idea sta nel metterla in pratica. Ciao!

0: salirò.
1: Salirò, hai fatto ste scale?
0: Sì, fatte, fiatone però.
1: No, dai, no. Calma.
2: Buongiorno Radio Gemini, dal vostro collega dal Friuli, Davide, di Friuli TV 24. Buona giornata a entrambi. E check, devi avere nel bagagliaio della macchina o una bicicletta di quelle che si chiudono,
0: sì,
2: oppure ti vedremo bene sul monopattino elettrico.
0: Beh,
2: ciao.
1: Io ti vedrei bene, sai quelli che hanno solo la ruota,
0: sì, sì,
1: che
0: sì,
1: tu
0: sì.
1: Ci devi stare in equilibrio.
0: Sì, sì, ho capito qual è. Sì,
1: perché
0: sì,
1: è meno ingombrante,
0: certo,
1: di tutto il resto.
0: Fare la statale è un po' dura però.
1: Ti vedrei benissimo.
3: Buongiorno amici di Radio Gemini, nella lotta tra l'anticiclone e le perturbazioni atlantiche vince ancora l'anticiclone, quindi la stabilità atmosferica.
0: Okay.
3: Oggi e nei prossimi giorni infatti si avrà un aumento delle temperature, ma anche, ahimè, dell'umidità, quindi leggero disagio fisico avvertito
1: leggero?
3: Quindi dal corpo umano. Questo bel tempo potrebbe subire una breve pausa venerdì su sabato, quando delle infiltrazioni più fresche potrebbero provocare dei temporali qua e là, ma comunque in un contesto meteorologico ancora dai connotati estivi. Quindi non mi resta che augurarvi una buona giornata, una serena giornata.
1: Posso chiedere una cosa al nostro Meteo Clari?
0: Sì, sì.
1: Perché facevo zapping ieri tardo pomeriggio, e ho visto un meteorologo molto famoso italiano, adesso
0: sì,
1: non ricordo il nome, però non è Giuliacci, comunque un altro che viene spesso fuori in televisione, che ha detto che il 28
0: sì,
1: potrebbe essere addirittura la giornata più calda dell'estate 2026.
0: Ah.
1: Però da noi dovrebbe piovere.
0: Dipende, magari lui parlava a livello nazionale.
1: Non ha specificato dove. Comunque, vabbè, vediamo.
0: Bene.
1: Sai invece, caro Cecco, come ti vedrei bene?
0: Come?
1: Con lo skateboard di Martin, Ritorno al futuro.
0: Bellissimo.
1: Dai, quello, tanta
0: averlo,
1: roba.
0: Sì, sì. Nickelback,

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Gemini.
4: Radio Gemini.
3: Aspetta un attimo.

0: Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto. Tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare.

0: scuotere in questo mercoledì. Allora, cari geminiani, se volete passare per un saluto, noi vi si aspetta al 351 678 6611.
1: Sì, mi raccomando, messaggio WhatsApp, firmatevi, mi raccomando, se poi ci mandate un bel vocale, un buongiornissimo, se la fate voi.
0: Noi intanto

0: se prima o poi riusciremo a cantarla una canzone del genere.
1: Beh, siamo già pronti per fare il tifo noi,
0: sì,
1: no?
0: Sì, ma ogni 4 anni ci si spera, però qua ragazzi, dite
1: incrociate. Tra le altre cose, è già iniziato il campionato.
0: Sì, ah sì, è vero. È sempre prima, ole ole ole là e via.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 8:01.
2: Spot.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Bentrovati, nuovo appuntamento con la viabilità. Traffico in aumento in questi minuti lungo le strade di nostra competenza, anche se non si registrano particolari disagi. Segnaliamo sulla A4 Padova-Venezia traffico rallentato per traffico intenso tra il bivio per la tangenziale di Mestre e quello per la A13 in direzione Padova. Prestare attenzione sulla Venezia-Trieste, è segnalato un veicolo fermo tra San Donà di Piave e Meolo Roncade in direzione Venezia. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Per il momento è tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora.

0: giorno alle 14 c'è 90 all'ora, il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.
1: Radio Gemini One, Radio Gemini One, siamo tornati. Gemini Flashback, ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: dando un'occhiata al buongiornissimo di Sandro, alla foto che ci ha inviato.
1: Che buoni, che voglia di mangiare fichi che mi è venuta in questi giorni, visto che confetture,

0: il suo buongiorno, è un po' pigro oggi.
1: Un po' pigro, c'era la giornata dopo quella di ieri che era un po' così così, ci si sveglia un attimino un po' strani, no?
0: Un po' più pigri,
1: però dai, è mercoledì, quindi siamo a metà settimana.
0: Poi fa freschino, quindi ci sta. 8 e 13 minuti, siete con la Fabian Check, su Radio Gemini c'è Breakfast e al 351-678-6611 potete lasciare anche voi il vostro saluto.
1: Mi raccomando, firmatevi, vai coi buongiornissimi. Intanto OMD, qui su Radio Gemini andiamo a sentirci Enola Gay.

0: beh, speriamo sia sincera, no? Con il nastro rosa, Lucio Battisti.
1: Hai capito, i nostri geminiani tutte le prese con la colazione. Buongiorno, oggi biscotti, mandorle, mirtilli, la Fede che
0: Federica
1: prepara delle cose buone.
0: Aggiungi un posto a tavola, va che arrivo.
1: Hai visto anche la composizione?
0: Sì, sì,
1: cioè,
0: sì.
1: Non solo il biscotto bello e buono, ma anche, insomma, servito in un certo modo. Ciao Fede, un abbraccio. Poi c'è l'amico Amelio che si trova quindi ancora in vacanza dalle parti di Cesenatico e ne ha approfittato per farsi fare il cappuccino per tre con la scritta
0: personalizzato.
1: Sì, grazie, come sempre. E poi c'è il buongiorno che arriva dall'amico Paolo di Monza che dice, beh, al posto del monopattino acquista un bel booster da tenere in alto
0: hai ragione,
1: in caso
0: Paolo,
1: di emergenza.
0: Eh sì,
1: serve un furgone.

0: In questo caso dice ok, lasciamo.
1: Se sei a metà strada e la batteria.
0: No, più che altro in caso di pioggia anche il booster non serve a nulla, hai capito?
1: Complicata la storia.
0: Vabbè.
1: Vabbè, ma intanto abbiamo la carrozzeria qui.
0: Certo, già consegnato le chiavi,
1: infatti,
0: si arrangiano loro.
1: Entro le 2-6 batterie che cambiano.
0: Mamma mia. YouTube, un po' di rock adesso su Radio Gemini, questa è Where the Streets Have No Name.

0: ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Gemini.
3: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Gemini.
1: Hai visto qui, ieri la giornata non era bellissima, Cristiano non è riuscito ad andare a fare la sua scampagnata come sempre in montagna, però ha recuperato alla grande.
2: Geminiani, buongiorno. Fabio e Cenker, buongiornissimo anche a voi. Vi mando un paio di foto di quello che ho dovuto purtroppo fare ieri rinunciando all'escursione. Vabbè, le soluzioni alternative in montagna ci sono sempre e sicuramente per la gioia del check. Ciao ciao, un abbraccione da Cristiano.
0: Ma che piattino qua,
1: è molto interessante.
0: Peccato che lo fa, questo piatto lo si trova in un rifugio a 1850 metri, è cosa che, cioè,
1: col booster
0: sì, col booster penso ci metto le ruote chiodate, però dai che ci arrivo pian piano.
1: Invece pian piano si sta avvicinando un appuntamento che ai nostri geminiani piace molto.
0: Sì, quello del Gemini Box, dalle 9 alle 10 siete voi i protagonisti con le vostre richieste al 351 678 6611.
1: Approfittatene, se avete voglia di ascoltare una canzone inviate un messaggio WhatsApp al numero che c'è, che vi ha appena indicato, con la vostra selezione musicale. Fondamentale firmare i messaggi, poi potete anche scrivere un messaggino oppure mandare un messaggio vocale che ci piace.
0: Vocali, ragazzi, ci piacciono un casino.

0: Maria.
1: Allora, caro Jack, sentiamo anche la voce dei nostri geminiani.
2: Gemini, buongiorno. Dai che è mercoledì e siamo verso il metà settimana. Pensa che ieri sera, facendo pulizia, ho trovato una vecchia maglietta con scritto M2 discoteca. Qualcuno la ricorda?
0: No.
2: Un abbraccio, ciao, buona giornata. Ciao.
0: Mai vista.
1: No, non mi viene in mente. Ma va bene, ci fidiamo di Albi.
0: Secondo me erano quelli che vedono i fiori fuori all'ingresso che magari si erano fatte le magliette.
1: Invece, caro Cech, i nostri geminiani si stanno dando da fare e quindi c'è ancora un po' di spazio.
0: Sì, quindi prenotatela, frettatevi, perché non manca tanto il Gemini Box. 351-678-6611.
1: Messaggino di testo, nota vocale, scegliete la vostra canzone. E poi, se riusciamo, ve la facciamo sentire sicuramente. Sì. Firmate sempre il messaggio.
0: Andiamo con gli Hurt, Wind and Fire. Questa è System of Survival.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 9:01.
0: Spot.
2: Mongemono Proteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Segnaliamo ancora traffico intenso sulla tangenziale di Mestre, dove si verificano code tra Terraio ed il bivio per la A27 Mestre-Belluno per chi viaggia verso Trieste. Per lo stesso motivo, sulla Padova-Venezia si procede a rilento tra il bivio per la tangenziale di Mestre e quello per la A13 verso Padova. Vi anticipiamo che dalle ore 23 di sabato 29 e fino alle ore 6 di domenica 30 agosto, un tratto della statale 53 Postumia, gestita da ANAS, lungo la tangenziale di Treviso, rimarrà chiusa per lavori tra lo svincolo per la regionale 515 aeroporto e la statale 13 Terraio. Saranno presenti deviazioni in loco. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Spot.
5: Al Teatro Verdi di Pordenone, il 31 agosto e il 1 settembre, due concerti esclusivi con l'orchestra giovanile Gustav Mahler. 112 giovani musicisti da 22 paesi, diretti da Philip Jordan, con musiche di Mahler, Bruckner e Bartók. Un grande progetto europeo sostenuto da Promo Turismo FVG. Teatroverdipordenone.it. Pordenone, capitale italiana della cultura 2027.
6: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.

info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio Gemini. Riunioni infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop. Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini

0: che ha richiesto questa canzone, così abbiamo aperto ufficialmente il Gemini Box di oggi. Stiamo per accontentare anche l'amica Veronica e poi salutiamo Cinzia che dice: vi chiedo qualsiasi canzone da dedicare a me perché da oggi meno 3 giorni di lavoro, ferie perenni, grazie. E io ho scelto una canzone.
1: Beh,
0: mi sembra adatta.
1: Sì. E allora in sequenza The Doors con Backdoor Man e poi Eros Ramazzotti con Terra Promessa.

0: caro Check, andiamo ad accontentare anche l'amico Amelio, che saluta Rabella ed Evelina con la prossima canzone. E poi andremo ad accontentare anche, vediamo se la trovo, la richiesta di Luisa di Treviso, che invece voleva una canzone del 1984.
1: Eh sì, è vero. Allora, in sequenza Sharpie con Rock and Rollin' e poi gli Saxophone con Souvenir.
2: Sono

0: ringraziamo anche Alberta per aver chiesto questa canzone. Salutiamo anche Gianni.
1: Gianni!
0: È ancora in ferie, Gianni?
1: Sì, sempre in ferie lui.
0: Ma come?
1: Sta dipingendo casa.
0: Ancora? Grande sta casa. Allora,

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Ciao ragazzi, mi fate sentire la canzone Take Me Your Heart, cantata da Rick Astley. Grazie infinite, ciao ciao, un abbraccio.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su Emperf.com.
3: Gemini.
4: Radio Gemini.
5: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera, solo qui. Su Gemini One, The Big One. Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Buongiorno Fabiana, buongiorno Jack, buongiorno a tutti. È da un po' che non vi scrivo, anche se vi sento tutti i giorni. È sempre un piacere ascoltarvi. Stamattina, dopo un po' di tempo che non faccio nessuna richiesta, ho il piacere di ascoltare l'ITFIBA, lo invito, se possibile. Fabio da Signoressa. Grazie a tutti e buona giornata a

0: mia ragazzi,
1: un attimo un brivido.
0: Oh, i brividini. Dolly Parton con Jolene.
1: Ringraziamo Martina per aver richiesto oggi, è mancata ieri, è Dolly Parton, è chiaramente un'artista insomma che ha regalato tanta buona musica. Io la vedevo spesso e volentieri anche in alcuni

0: scorso anno e da lì non si è più ripresa, quindi l'abbiamo ricordata con molto piacere grazie alla richiesta di Martina. Adesso invece andiamo a Treviso, dove c'è Alberto che richiede un'altra bella canzone.
1: Arrivano gli Yazoo con Nobody's Darling.

demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

0: anche del giovedì e del venerdì. Intanto questa canzone di Vasco è stata richiesta dai ragazzi dell'isola, che salutano tutti gli appassionati di moto mondiale, ricordando che tra poco c'è la grande festa di Misano.
1: È vero. Sì.
0: Io non me ne intendo molto di moto.
1: Tu preferisci essere accompagnata in moto?
0: Anche no.
1: Niente.
0: Arrivo in macchina con calma. Poi posso anche far festa, non ci sono
1: festa,
0: problemi.
1: Birretta e via, insomma.
0: Quella sempre.
1: Va bene, allora abbiamo... Non so che sta succedendo qua, ogni tanto capitano delle cose, dopo vado a controllare.
0: Segna, ricorda.
1: Segno.
0: Va bene, siamo arrivati ai saluti.
1: Sì. Siamo arrivati ai saluti, grazie a tutti quelli che hanno partecipato oggi a Breakfast e tra poco senti qua come fa
0: Lui, DJ Sansone. E noi invece torniamo domani mattina alle 7 dalla Fabi
1: e dal Check.
0: È tutto, ciao.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Spot.
0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
4: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
5: Gemini. Radio Gemini One, this is the big one.
1: Spot.
6: Al Teatro Verdi di Pordenone, il 31 agosto e il 1 settembre, due concerti esclusivi con l'orchestra giovanile Gustav Mahler. 112 giovani musicisti da 22 paesi, diretti da Philip Jordan, con musiche di Mahler, Bruckner e Bartò. Un grande progetto europeo sostenuto da Promo Turismo FVG. Teatroverdipordenone.it. Pordenone, capitale italiana della cultura 2027.
4: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla tangenziale sud di Verona si verificano code a causa di un incidente tra l'uscita 3 per la statale Transpolesana e Ca del Bue in direzione Vicenza. Sulla 4 Brescia-Padova il traffico intenso provoca rallentamenti presso le uscite di Peschiera del Garda in entrambi i sensi di marcia, mentre sulla Venezia-Trieste segnaliamo incolonnamenti presso la barriera Trieste-Lisert in direzione Trieste sempre per il traffico intenso. Le informazioni sulla viabilità di autostrada Strade Alto Adriatico vi ricordiamo che sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 11 e 2 minuti.
0: Spot.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Segnaliamo ancora code per incidente sulla tangenziale sud di Verona tra lo svincolo per la statale Transpolesana e Ca' del Bue in direzione Vicenza. Sulla Brescia-Padova segnaliamo invece incolonnamenti per traffico intenso presso le uscite di Peschiera del Garda da entrambe le provenienze. E ancora per traffico intenso si verificano code tra Terraio ed il Bivio per la A27 sulla tangenziale di Mestre per chi viaggia verso Trieste. Traffico intenso e code anche presso la barriera Trieste Lisert della A4 Venezia Trieste direzione Venezia. Prestare inoltre attenzione tra Lisert e Redi Puglia, è segnalato un veicolo in panne. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse. Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi.

entra in tasca, termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, più tardi continueremo a mixare i migliori vinili su Mi

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
3: Gemini.
4: Radio Gemini.
5: Spot.
6: Al Teatro Verdi di Pordenone, il 31 agosto e il 1 settembre, due concerti esclusivi con l'orchestra giovanile Gustav Mahler. 112 giovani musicisti da 22 paesi, diretti da Philip Jordan, con musiche di Mahler, Bruckner e Bartò. Un grande progetto europeo sostenuto da Promo Turismo FVG. Teatroverdipordenone.it. Pordenone, capitale italiana della cultura 2027.
2: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70. Dal 1977

con questo si chiudono gli anni 70. Ma preparatevi, la prossima decade esplode. Benvenuti negli anni 80. Dal 1984, Philip Bailey featuring Phil Collins, Easy

0: 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era...

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: È mezzogiorno e due minuti.
0: Spot.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Gli unici disagi in questi minuti si verificano sulla A4 Venezia-Trieste, dove per il traffico intenso si registrano rallentamenti presso la barriera Trieste-Lisert in entrambe le direzioni. Prestare attenzione tra Duino e Monfalcone Est verso Venezia è segnalato un veicolo in panne. Fuori competenza sulla A23 Palmanova-Tarvisio, sul tratto gestito da Autostrade per l'Italia, segnaliamo rallentamenti per lavori tra il confine di Stato e Tarvisio Sud in direzione della A4 e incolonnamenti presso la barriera di Ugovizza per chi viaggia verso l'Austria. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico vi ricordiamo che sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.

mattinata? E adesso ti meriti il premio! Mettiamo in tavola i successi più spettacolari della tua vita. È la pausa pranzo di Radio Gemini. Il gusto inconfondibile del ritmo.

0: fanno ascoltare tra pochissimo.
1: Spot. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
4: Gemini.
5: Radio Gemini.
3: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 13 e 3 minuti.
2: Spot.
3: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
4: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
5: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Il traffico è regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Per quanto riguarda i tratti non di nostra competenza, sulla statale 202 Triestina, di competenza ANAS, sono in atto deviazioni obbligatorie del traffico proveniente da ambo i sensi per un incidente verificatosi all'altezza di Valmaura. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Spot.
7: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
8: Al Teatro Verdi di Pordenone, il 31 agosto e il 1 settembre, due concerti esclusivi con l'orchestra giovanile Gustav Mahler. 112 giovani musicisti da 22 paesi, diretti da Philip Jordan, con musiche di Mahler, Bruckner e Bartò. Un grande progetto europeo sostenuto da Promo Turismo FVG. Teatroverdipordenone.it. Pordenone, capitale italiana della cultura 2027.

0: info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one.
1: Radio Gemini.
2: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Radio Gemini. Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Gemini. Radio Gemini.
2: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Music All Night Long.
1: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70.

0: I 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo è

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.

0: info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio a tutti voi all'ascolto e bentrovati. Sulla A4 Brescia-Padova per incidente segnaliamo code tra Grisignano e Vicenza Ovest in direzione Milano. Spostamenti regolari sulle restanti tratte di nostra competenza, raccomandiamo tuttavia attenzione a chi è in viaggio sulla tangenziale di Mestre, viene infatti segnalato un veicolo fermo tra il bivio per l'A27 e Marcon in direzione Trieste. In chiusura di questo appuntamento ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.
3: Signori e signore, buongiorno. Vi parla il comandante. Benvenuti a bordo del volo senza scalo di Radio Gemini. Abbiamo appena raggiunto la nostra quota di crociera. Vi preghiamo di mantenere le cinture allacciate, perché per la prossima ora viaggeremo a una velocità di 90 all'ora.
4: Da questo momento, su Radio Gemini, viaggeremo a 90 all'ora con i grandi successi degli anni 90.

Le più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci. Tutto questo è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

Le più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci. Tutto questo è 90 all'ora, il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.

0: 90 all'ora. 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini. L'appuntamento con i grandi successi degli anni 90 torna domani su Radio Gemini per un nuovo viaggio a 90 all'ora. 90 all'ora. 90 all'ora.
1: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way. Spot.
1: Da un euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Un euro batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
3: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Nuovo aggiornamento sulla 4 Brescia-Padova, si viaggia in coda a causa di un incidente tra Grisignano e Vicenza Ovest in direzione Milano. Sul tratto Venezia-Trieste della 4 verso Venezia, attenzione alla presenza di un veicolo in panne tra la barriera di Trieste-Lisert e Re di Puglia. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste, è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Spot. Al Teatro Verdi di Pordenone, il 31 agosto e il 1 settembre, due concerti esclusivi con l'orchestra giovanile Gustav Mahler. 112 giovani musicisti da 22 paesi, diretti da Philip Jordan, con musiche di Mahler, Bruckner e Bartók. Un grande progetto europeo sostenuto da Promo Turismo FVG. Teatroverdipordenone.it. Pordenone, capitale italiana della cultura 2027.

0: info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio
1: Gemini. Gemini One, the big one. Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Double, due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One. Spot.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
3: Perché se non Degli, non ci credi.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Gemini. Radio Gemini. Gemini One, The Big One.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one. Radio Gemini One, this is the big one. Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca.

un suono, un'era, una rivoluzione. Gemini Revolution. Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way. Spot.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
5: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
6: Un rinnovato saluto a tutti voi che siete all'ascolto. A causa di un incidente ormai risolto, si verificano rallentamenti in smaltimento sulla 4 Brescia-Padova in direzione Venezia tra Grisignano e Vicenza Ovest. Sul tratto Padova-Venezia della stessa 4, attenzione alla presenza di un veicolo in panne verso Trieste tra l'innesto con la 13 e il bivio per la tangenziale di Mestre. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Spot.
8: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: storia, la fa la musica, ma anche le curiosità.
1: La grande musica di tutti i tempi, Radio Gemini. Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

Gemini Revolution. Revolution. Radio Gemini One. La radio vietata ai minori di 18 anni. Double, due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.

0: Double, due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One. Spot.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Gemini. Radio Gemini.
5: Spot. Al Teatro Verdi di Pordenone, il 31 agosto e il 1 settembre, due concerti esclusivi con l'orchestra giovanile Gustav Mahler. 112 giovani musicisti da 22 paesi, diretti da Philip Jordan, con musiche di Mahler, Bruckner e Bartò. Un grande progetto europeo sostenuto da Promo Turismo FVG. Teatroverdipordenone.it. Pordenone, capitale italiana della cultura 2027.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one. Radio Gemini, the dance station all over the world. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution,

Gemini Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Gemini.
5: Aspetta un attimo. Radio Gemini One. Ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The Big One.
1: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui. Tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini. Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
1: Gemini, Dance Machine. Certe canzoni bastano da sole per cambiare il clima della giornata ed è esattamente quello che succede ogni volta qui sulla Gemini Dance Machine. Ben trovati da Stefano Rive, buon mercoledì su Radio Gemini. Accendiamo subito il motore con Desireless Voyage Voyage, poi De Lacy Hideaway e i Duran Duran con The Wild Boys.
2: Gemini Dance Machine.
3: Solo il meglio.

0: Gemini Dance Machine.
1: Sapete che WhatsApp delle Four Non Blondes negli anni 90 era praticamente ovunque? Beh, DJ Mico riuscì a trasformarla in una bomba dance tutta italiana. E allora continuiamo così qui sulla Gemini Dance Machine con DJ Mico, WhatsApp, poi Eddie Grant con la super ritmata Gimme Hope Joanna, brano che aveva anche un forte messaggio politico contro l'apartheid, e chiudiamo il blocco con Double D Found Love.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo il meglio.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Gemini. Spot.
3: Al Teatro Verdi di Pordenone, il 31 agosto e il 1 settembre, due concerti esclusivi con l'orchestra giovanile Gustav Mahler. 112 giovani musicisti da 22 paesi, diretti da Philip Jordan, con musiche di Mahler, Bruckner e Bartók. Un grande progetto europeo sostenuto da Promo Turismo FVG. Teatroverdipordenone.it. Pordenone, capitale italiana della cultura 2027.

0: storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One.
1: Gemini Dance Machine. Certe canzoni hanno proprio il profumo dell'estate anni 80. Finestrini abbassati, mangianastri accesi.

0: Life e il grandissimo Errol Brown con Body Rockin'.
1: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Solo il meglio.

0: Gemini Dance Machine.
1: Ultimo blocco musicale del nostro mercoledì insieme e direi che lo chiudiamo senza abbassare minimamente il ritmo. Stefano Riva sempre qui su Radio Gemini. Si parte con Frankie Goes to Hollywood, Relax, brano che negli anni 80 venne perfino censurato da alcune radio inglesi per il suo testo provocatorio. Poi Einstein, Dr. DJ, Electro Woman e infine i Genesis con Land of Confusion, accompagnata da quel videoclip diventato leggendario con i pupazzi.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo il meglio.

0: Gemini Dance Machine.
1: E anche per oggi la nostra Gemini Dance Machine arriva al capolinea. Ma tranquilli, domani si riparte con un altro pieno di grandi successi anni 80 e 90. Un saluto da Stefano Riva, alla prossima qui su Radio Gemini. Ciao!
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Radio Gemini. Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way. Spot.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
6: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Nuovo appuntamento con le informazioni sulla viabilità sulla 4 Brescia-Padova. È chiuso lo svincolo di Montebello in entrata in direzione Milano per operazioni di recupero di un carico disperso. Restiamo sulla 4 nel tratto Venezia-Trieste verso Venezia. Traffico intenso e code sono segnalate alla barriera di Trieste-Lisert. Sempre in direzione Venezia, attenzione a un veicolo in panne segnalato tra Redipuglia e il bivio per la A34. Veicolo in panne anche sulla tangenziale di Mestre. Prudenza verso Trieste tra Mirano Dolo e Mira Oriago. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Buon proseguimento.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.
2: Gemini Flashback, ogni disco, un ricordo.
3: Gemini Flashback, 1994.

0: Ogni hit ha una storia e ogni storia merita di essere raccontata. Hit Parade Stories.
1: Una canzone di qualche annetto fa faceva proprio così. Siete pronti? Siete

Benvenuti miei cari in questi nostri 60 minuti qui a Radio Gemi. Sono 60 minuti dedicati alle hit del passato, ai successi più belli scelti dal buon Riccardo Secchi, che saluto. Io sono Valentina La Rocca, pronta a raccontarvi in questo caso, in questa serata, un po' i falsi miti dell'estate. Quante volte ci siamo sentiti dire da

0: Hit Parade Stories.
1: Ed eccolo qua il nostro Hit Parade Stories, che fra una canzone e l'altra vi vede anche protagonisti al 351-678-6611. Vi aspetto, magari per richiedere la vostra hit preferita.
0: Su Radio Gemini, Hit Parade Stories.

0: Hit Parade Stories.
1: Senti quanta bella musica, mica qui ci sono falsi miti, assolutamente miei cari, la bella musica passa da queste parti e io lo dico sempre che siete sul

La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi.
1: Con Andrea e la Fabi.
0: Breakfast su Gemini One, the big one.
2: Radio Gemini, playing only the best hits. Hit Parade Stories.
3: Senti qui cosa stiamo suonando a tutto volume qui in radio. Fatelo anche voi se ne avete la possibilità, perché qui si suonano solo grandi successi.

ma le bibite zuccherate creano invece un picco glicemico che aumentano la sensazione di sete. Il ghiaccio fisso nelle bevande invece può causare fastidiosi sbalzi termici allo stomaco, quindi in estate bisogna bere

0: termine. E se poi alla fine ci si scottava, attenzione al rimedio della nonna. Spoiler, altro falso mito. A fra poco.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Hit Parade Stories.
1: Si stava parlando internosso con il buon Riccardo di quando io, molto giovane, mi sono davvero scottata. Sono stata anche 3 giorni in ospedale, quindi insomma le scottature erano serie. E la prima cosa che mia nonna, quando sono tornata a casa la sera della giornata in piscina, mi ha detto: mettiti dell'olio, mi raccomando, che così insomma la pelle tiene. Ho fatto l'effetto frittura. Effettivamente il mito rimedio della nonna, mettersi il famoso olio d'oliva, non va bene, e nemmeno il famoso dopo sole allo yogurt, perché uno, come dicevo, frigge, l'altro invece rischia solo di fare infezione se ci sono delle micro lesioni. È meglio sempre dell'aloe vera se si vuole usare un prodotto naturale, o comunque

0: far partire il timer delle 3 ore, basta aver mangiato una cosa molto molto light, molto leggera. E così, miei cari, che abbiamo finito anche questo nostro Hit Parade Stories dedicato un po' ai falsi miti dell'estate, dell'abbronzatura, del mare, delle vacanze. Ci sentiamo domani, ma certo alle 18 qui su Gemini. Ciao!
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.
1: Tra poco un nuovo appuntamento con Maxi Single, il suono del vinile.
3: Sono le 19:02.
1: Spot.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
5: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Gemini. Spot.
6: Da 1€ lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199€ con 1€ club fino al 6 settembre. 1€ batte forte sempre.
1: Gemini.
7: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
8: Bentrovati per un nuovo aggiornamento sulla 4 Brescia-Padova. Segnaliamo la chiusura in entrata dello svincolo di Montebello sulla carreggiata in direzione Milano per operazioni di recupero di un carico. Sulla tangenziale di Mestre è il traffico intenso a provocare code verso Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27. Oltre competenza sulla 13 Bologna-Padova in gestione ad Autostrade per l'Italia, segnaliamo un incidente che provoca code verso Padova tra Boara e Monselice. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Radio Gemini. Spot.
9: Al Teatro Verdi di Pordenone, il 31 agosto e il 1 settembre, due concerti esclusivi con l'orchestra giovanile Gustav Mahler. 112 giovani musicisti da 22 paesi, diretti da Philip Jordan, con musiche di Mahler, Bruckner e Bartók. Un grande progetto europeo sostenuto da Promo Turismo FVG. Teatroverdipordenone.it. Pordenone, capitale italiana della cultura 2027.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Maxi Single, il magico suono del vinile, direttamente preso dalle valigie dei nostri DJ.
1: Ma è magnifico!
0: Le vibrazioni, il suono del vinile.

Hai un locale? O una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Stai ascoltando Radio Gemini, la radio dei grandi successi.
1: You might know of the original sin.

0: Ascoltala ogni giorno.
1: Come with me.
0: Ovunque sei. Gemini One.
2: Every day, in every way.
3: Sono le 20 e 3 minuti.
4: Spot.
0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
5: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Buona serata e bentrovati all'ascolto. Nessun problema al momento lungo la rete viaria del nord-est d'Italia, da Brescia a Trieste. Ricordiamo che sulla 4 Brescia-Padova è presente un cantiere fisso con deviazione in direzione Venezia tra Peschiera del Garda e Somma Campagna. Sono presenti tre corsie ridotte. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, buon viaggio.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Spot.
7: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto. È una scelta crudele e in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.

Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora.

0: massimo dei giri. Ogni giorno alle 14 c'è 90 all'ora, il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.
1: Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Double, due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One. Spot.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Gemini. Radio Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution. Spot.
1: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.

0: la grande musica di Radio Gemini. E anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one, ora anche in DAB Plus.
2: Ascolta il passato, vivi il presente. Radio Gemini.
0: Pronti ad alzare il volume? Gemini Mix. Gemini Mix. E i nostri DJ sono pronti. Le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Yahoo! Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.

0: Come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
1: Gemini Spot.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom.

Gemini Mix torna fra poco. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: iniziamo gli anni 80 e 90. Preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.
2: Pronti ad alzare il volume? Gemini Mix.
3: Gemini Mix.
2: I nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

Gemini Mix. Gemini Mix. E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One. The

0: Germany. In ritardo, sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The Big One. Radio Gemini. Playing only the best hits.
1: Gemini One. The Big